Ukati kampa tokola chicha mone na kwatua limite ko chikale chomat kele ompira mu studio ma radio Mosambike emsura cho Cap Delgado foni hukuna nonti fela ina mite ko chomat kele ompira nem serava.

0: Simba tulishunge sila pali mwiu
1: ichipo emale honwi gule la yanrati ndeva ipeliaka sida ikode kuyothalelia ese 30 nnachese usumanela oriale ivoto sithini nathano aponelaka mapuro onechese nordino
2: Nasradolf, ești artista?
1: Rati yola ndefa ismana ivinre aopia mapuro na eli naso uosumanela itikitendre mapuro onechese
2: È verdade, muito trabalho
1: Iquel, uana nrati uvranteko Mwinchi opela wira utalia. Mapuro onera. Nopanena mwantiana iri sikala. Nichipunawe salama Cap Delgado. Ikote ki otalelia ese arbaine napili. Ore lewo sumanela ivotu iminya imoja.
3: Takubi.

0: Boa noite.
1: Boa noite, Rádio Moçambique.
0: Você mata com a Ramula?
1: Que mata com a Wanamina.
0: Wanamina. Você não é?
1: É o Xênio Mário.
0: Mudo para o Cumianho?
1: Meu, mudo para o Mudo com o Niki Rolela. E. Tamcumi, carre, tem pequena torrada, mudo para.
0: Ah, bacana, bacana.
1: Wani, aí eu salamo
0: para o Salamo. A
1: tua lata comeu.
0: Ganha Salamo, uai. Se quanto la Costantino, greco Eugenio Mario. Se quanto la
1: è Costantino Mario, come lo vanno a vedere a tempo fa qua.
0: O papo mossa.
1: O cane si pere, che si vuole vedere, non era io. No, un puro tambo, non ma cosa te malo, non vi puoi fare qui, non cosa capisci, non vi fa qui, un puro tambo. Io le pare se capo te ne cato, cari che ne, ma mo pure io.
0: Non era hai?
1: Wanaraka mumpura kavu magusa kamalo na wikitera kwenye na wiva kwenye na kusika wifi na wiva kwenye kahi kama marisado wari masinkapu talikata
0: ntua wanyuwa na mwimu suwela mikuna musuwela wapa
1: ntua kamo
0: karo ntilina toko
1: kamo hupu wele mkivahe mahimu hupu wele kivahe tere isputu unamono ono mihimwe iwira wira tifakiri masi
0: ah tere isputu
1: aa
0: mnava hani sipo ndamu lopana
1: Kalau pasal si pon dah, kalau nak kau sih beri nyawa kalau ini kambel lewi na balu kalau ini lah, ini berkontan tu. Kalau macam ni si pon dah nyawa mune, kalau masih lele mune, kalau ini sama aku kamu wa, mui tiga ni kena muru pahin. Pasin tu kita nak kira hema para kasih ayer, umur baru jawab dengan nama Marie, wira ini si pon dah, nelo keliot ini, saya baru kuringo, kalau ini tu, kalau siapa nyai ini masih kena mawi. Ah, kasu tenu katiola ningure na rati Mosambiki. Kenaba hiki poela we. Pikinyo pahi.
0: Kyo shukrani mlapwani.